0: metto adesso
1: fuori. Udia sti prosciutti.
2: Basta! Lo spettacolo non può cominciare.
3: Ce l'andiamo!
4: Questo è troppo.
3: Brutti pezzetti!

capitale, perché qui è tutto magna magna. Poi io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni.